al portico, zutta se passa, zura se dormo, asilla magheia delle contrade stritte, la porta cano verso niente, ma la sento sparei so trente.